niña creando una autenta merda. Oggi che sono il suo cosmo, la mattina mi ha creato la autentica merda.